0: sua santificazione. Grazie Signore. Grazie Signore per la nostra alabanza.
1: No cese la alabanza, no cese la alabanza. Como última alabanza, el fuego que me quema. Aleluya. Sin Cristo no somos nada.

0: fosse stato pacifico. Grazie Signore. Grazie Signore per la nostra alabanza.
1: No cese la alabanza, no cese la alabanza. Como última alabanza, el fuego que me quema. Aleluya. Sin Cristo no somos nada.